0: cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il Comitato Regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del Comitato Regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno, Mattarella tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. 1, 2, 3.

po' scema vincerì. Dille tutta la verità, la mamma te può capire. E passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sei in capo.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Dall'estero. La Cina amplia l'assicurazione sanitaria per i farmaci innovativi. La Cina amplierà la copertura dell'assicurazione sanitaria nazionale per i farmaci innovativi utilizzati nel trattamento di tumori, malattie croniche e rare e patologie infantili, con l'obiettivo di alleviare l'onere finanziario a carico dei pazienti e delle loro famiglie. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
0: Radio Delta.
3: E cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i rischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata. Non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
4: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
5: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
6: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco. E rieccoci con Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
6: e bentornati da Marco Testoni, ciao.
3: Allora, Classic Rock spesso fa delle reprise, delle celebra anniversari, e stavolta si parla di un disco, un gruppo che secondo me non si è mai fermato, lo abbiamo sentito costantemente come se fosse sempre presente. Parliamo degli Eagles e parliamo di un brano, Hotel California, che fa parte proprio dei pilastri del nostro rock, del rock internazionale. E nel Classic Rock in edicola, che ha sempre in copertina i Deep Purple, si dà un bello spazio proprio a questa celebrazione. Allora, chi hanno intervistato, Marco?
6: Allora, in occasione di appunto questo cinquantenario dell'uscita di Hotel California album, che fu pubblicato nel 1976, quindi eccoci qui, sono 50 anni precisi, Classic Rock intervista due protagonisti di quel disco, due protagonisti assoluti, ovvero il cantante e batterista Don Henley e il produttore dal nome difficilissimo Bill Pinchick.
3: Meno male che lo dici tu. Mi ricordo un personaggio che, per chi era appassionato di Superman, che si chiamava agli inizi Nembo Kid, un suo antagonista di un altro pianeta si chiamava più o meno come questo. Ridillo, come si chiama?
6: Bill Pinchick.
3: Bravo.
6: Nome, ripeto, complicatissimo, però grandissimo produttore di questo che è stato il picco creativo e anche commerciale, diciamolo, della band californiana, ovvero Hotel California. Un brano che però, se andate a leggere il testo, non è così solare come uno potrebbe pensare, quindi è anche una critica in qualche modo agli eccessi, l'edonismo del sogno americano e in qualche modo la fine delle illusioni degli anni 60.
3: E vabbè, sarebbe bello farlo riascoltare a chi oggi spadroneggia in maniera parecchio onnipresente in America. Allora, io direi ascoltiamocelo così, tutti rifatevi le orecchie perché stiamo per ascoltare Hotel California Eagles.

0: Ancora qui con Classic Rock On Air, questa volta dopo la solita apertura con i Big The Rock collegata a Classic Rock in edicola, noi come al solito in ogni puntata diamo uno spazio al nuovo, a quegli artisti che difficilmente le major comprendono e tantomeno i grandi mezzi di comunicazione. Noi, come vizio, come abitudine, sia io che Nando Misuraca. Ciao Nando!
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Ecco, questo spazio che mi divido con Nando è dedicato a, ci collaborano con noi ovviamente sia il MEI che l'altoparlante, che ci inviano molte novità, molte nuove star, nuovi artisti che si presentano o che arrivano da festival, da rassegne. Questa volta è l'altoparlante che ci invia un gruppo siciliano molto interessante. Il gruppo si chiama Amennula ed è formato da Daniele Grasso ed Elisa Milazzo. Daniele Grasso è un chitarrista rock, chitarra elettrica, Elisa Milazzo voce e tamborra o grandi tamburelli. Ma la cosa bella è che loro fanno un etno proprio in lingua siciliana, molto bello, molto preciso, che a un certo punto viene supportato da strumenti elettronici belli anche da discoteca, no? E Nando, c'è un suono molto molto forte, molto curato.
1: Sì, è praticamente il loro marchio di fabbrica, è questa mescolanza di tamburelli, stomp box, chitarra drone, accordate in un modo particolare per costringere, dicono loro, l'ascoltatore a sentire prima di suonare. E poi c'è questa voce popolare di Elisa Milazzo che ben si intreccia con le chitarre di Daniele Grasso, generando questo loop, appunto loop di sale, loop musicale che diventa una sorta di mantra.
0: Sì, il brano che ascolterete, vi anticipo il titolo, poi lo lanceremo, si chiama Tinnairi, che in dialetto si chiama Te ne devi andare, no? Tinnairi.
1: Come il nostro napoletano Tenei.
0: Esatto, bravo, bravo. Abbiamo tradotto in napoletano e meno male che lo traduciamo anche in italiano. Devi andartene via. Allora, esatto. questo brano è molto, molto, molto bello da sentire, forte, intenso, ritmico, e ci fa piacere, come al solito, sostenere queste novità che ci invia l'altoparlante, che ringraziamo sempre per il lavoro che fa di distribuzione del nostro programma in tutte le migliori radio italiane. E allora, Nando, non ci resta che annunciare Tinnairi
1: Amennula.

0: Siete sempre collegati con Classic Rock on Air e adesso andiamo avanti spaziando anche laddove le immagini chiedono musica, quindi colonne sonore, quindi il momento dello spazio di Soundtrack City che curi tu e che nel web, è una rubrica, vi invito a vederla perché è ricca di interviste a autori di colonne sonore, registi e protagonisti del rapporto suono-immagini che è appunto Soundtrack City. Noi come solito a Classic Rock on Air diamo un estratto delle interviste o annunci di cose come stavolta la celebrazione, la premiazione sul palco del premio Musa. E dice, ricordiamo cos'è il premio Musa e che cosa tu ci farei ascoltare fra un po'.
1: Allora, il premio Musa è il premio della critica cinemusicale, un premio al miglior compositore di film, miglior compositore di serie TV e di documentari. Dico qualche testata, ovviamente Soundtrack City, o colonne sonore, Cine Corriere di cui tu sei il direttore, poi Cinema Italiano e poi da quest'anno anche tantissimi giurati stranieri che vengono dall'Inghilterra,
0: molto
1: da tutta Europa. E peraltro, diciamo, siccome noi arriviamo dal punto di vista temporale prima dei Davide Donatello, prima dei Nastri d'Argento, quest'anno, ad esempio, nella sezione cinema ha trionfato Fabio Massimo Capogrosso per il film Primavera, che guarda caso poi ha vinto sia il Davide Donatello che i Nastri d'Argento. L'altro premiato è Paolo Bonvino, che ha composto la colonna sonora della serie TV Il Gatto Pardo, e infine Franco Eco, che ha vinto nella categoria documentari con il film Adar, il frutto di Dio. Tutto questo per raccontare, caro Renato, che il 29 e 30 agosto sul prestigioso palco del Mercurio d'Argento di Massa noi questi grandi compositori li andremo proprio a premiare rilasciandogli appunto la targa del premio Musa della critica cinemusicale.
0: Bene, aggiungo solo una cosa, mi fa molto piacere per Franco Eco, che ho avuto spesso ospite durante i miei corsi all'Accademia Griffith, di appunto rapporto suono immagine, era allora debuttante, oggi è un affermatissimo autore di colonne sonore. Molto bene. Allora, in chiusura, vi facciamo ascoltare un brano dello stesso Paolo Bonvino, e Skin.
1: Eh sì, perché è tratto dalla colonna sonora di una serie TV del 2016 intitolata I Medici, dove ci fu questa collaborazione tra Paolo Bonvino e Skin, che è la cantante appunto solista degli Scancanensi. Il brano si intitola Renaissance.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, tutta completamente dedicata al premio Musa della critica cinemusicale. Un premio nato per celebrare l'eccellenza delle colonne sonore e la qualità della musica per immagini in Italia. Un premio che è già arrivato alla sua terza edizione e che quest'anno premia tre produzioni italiane particolarmente importanti dal punto di vista della realizzazione della colonna sonora. E sto parlando di Fabio Massimo Capogrosso, miglior compositore di musica per film con Primavera, Paolo Bonvino, che ha vinto invece la categoria serie TV con Il Gatto Pardo, e infine Franco Eco, che ha vinto per la categoria miglior musica di documentario con Adar, il frutto di Dio. Tutti questi compositori saranno premiati sabato 29 agosto al premio Mercurio d'Argento di Massa, un'altra manifestazione molto importante sempre nell'ambito delle colonne sonore, con concerti dal vivo, workshop e tanto altro. Allora, io direi di andarci ad ascoltare le dichiarazioni che ci hanno lasciato Fabio Massimo Capogrosso e Franco Eco subito dopo questo importante riconoscimento.
3: Ringrazio la giuria del premio Musa per aver premiato il lavoro musicale svolto sul film di Damiano Miglioletto, Primavera. e è un premio che mi fa molto piacere ricevere, perché dato da una giuria attenta proprio al lavoro musicale, quindi alle partiture. E Primavera è stato un film molto importante per me, perché è un progetto musicalmente ambizioso, lo testimoniano anche le eccellenze musicali che ho potuto coinvolgere in questo lavoro: l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, i solisti aquilani, Carlo Boccadoro, David Romano, primo violino del sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E chiaramente un progetto, come sempre, come tutti quelli che ho fatto da quando opero nel mondo del cinema, realizzato poi magnificamente dalla Digital Records, che ha fatto ancora una volta un lavoro straordinario sul suono. E quindi vi ringrazio molto e vi mando un caro abbraccio.
2: Volevo ringraziare giurati del premio Musica per la critica cinematografica per questo riconoscimento alle musiche del documentario Addar, il frutto di Dio, un documentario che è scritto con una dicotomia, con una tensione che arriva tra due mondi, un mondo giudaico e un mondo, diciamo, più laico, calabrese, mediterraneo, e le musiche in qualche modo rispecchiano questi due mondi, li attraversano e sfociano poi in un concetto rituale. Sono culture che hanno la musica radicata nella loro storia, nella loro religione. Non è un caso che, per come è girato il documentario, le musiche rispecchiano quasi una festa, appunto la festa del Sukkot ebraica, e con una festa quasi del raccolto che è sempre stata della tradizione del Sud Italia e della tradizione anche greca. E per questo ringrazio molto i giurati, perché hanno visto effettivamente questa mia idea, che la regia e la produzione ha sposato, e che un premio, un riconoscimento fa sempre piacere, soprattutto quando la musica è veramente musica applicata ed è musica che si rivolge al rito.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo slot 4 vi propone Terra Vergine, il singolo title track del primo disco di inediti di Alessandro Serra, poeta, filosofo e cantautore salernitano. Questo è un progetto che nasce in dialogo con il suo libro di poesie Terra Vergine, 100 poesie per cuori a Maggese, edito da Abra Books. Sono appunto 100 poesie con 10 tappe di un unico viaggio della coscienza. Qui abbiamo un libro di poesie e un disco di canzoni che si incontrano nella ricerca di una parola capace di raccontare in qualche modo l'interiorità e il rapporto con il mondo. È stato pubblicato dal label Airone Dischi lo scorso maggio e il disco propone una canzone d'autore che però si veste di una forma più essenziale e pop, riportando al centro il valore della parola, della semplicità e dell'emozione. Terra Vergine di Alessandro Serra.
2: Conosci quella terra che non dà più frutti? Il sole che si impiglia fra i suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria. Non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna? Ha gli occhi di una vecchia che non ha paura. E guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima, da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le post punk, perché è stato il primo. Sì, gli showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Peruscione aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta il napoletano e sembra Polanca, e sembra di Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bennato e Compagnia di Canto Popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava, ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me ero portato in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé e faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata e uno su un'altra, ed erano estratti da Belle Pighe, invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto come un tubolare in cui si infilavano una decina di su 10 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Sodaco, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Sim suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri
0: non

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Dall'estero. La Cina amplia l'assicurazione sanitaria per i farmaci innovativi. La Cina amplierà la copertura dell'assicurazione sanitaria nazionale per i farmaci innovativi utilizzati nel trattamento di tumori, malattie croniche e rare e patologie infantili, con l'obiettivo di alleviare l'onere finanziario a carico dei pazienti e delle loro famiglie. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il Comitato Regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del Comitato Regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. Radio

quando ci fermeremo a contarci i chilometri sulle facce, scesi da questo camper che salta fossi, che segue tracce.

0: Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Dall'estero. La Cina amplia l'assicurazione sanitaria per i farmaci innovativi. La Cina amplierà la copertura dell'assicurazione sanitaria nazionale per i farmaci innovativi utilizzati nel trattamento di tumori, malattie croniche e rare e patologie infantili, con l'obiettivo di alleviare l'onere finanziario a carico dei pazienti e delle loro famiglie. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va, fosse di un attimo appena.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Dall'estero. La Cina amplia l'assicurazione sanitaria per i farmaci innovativi. La Cina amplierà la copertura dell'assicurazione sanitaria nazionale per i farmaci innovativi utilizzati nel trattamento di tumori, malattie croniche e rare e patologie infantili, con l'obiettivo di alleviare l'onere finanziario a carico dei pazienti e delle loro famiglie. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: vuelta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Cristian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, su appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, popponi, cornuti alla che. Tutto loro Gustavo Denzio che sputa minacce e sabiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere sanno fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli.

Si processa il ravato più bello, un vestito gessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pasti nozza, vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campario, pulito caffè. Ah, che bello caffè.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie.
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
5: A settembre
23: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Anne.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
32: A me importa.
33: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre!
34: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
35: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Schoolcraft, 180 ATP, per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedini.

abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6-6-3-6-4-7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti. Estate! Un libro.
3: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, gratuita. Su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri. Ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo. E questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.

Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.

estate, ma anche nel mese di settembre c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo immediatamente con la nostra classifica. Perde qualche posto rispetto alla settimana scorsa Achille Lauro, questa settimana alla posizione numero 20 con La Città degli Angeli.

I grandi successi italiani all'interno della Italian Chart anche questa settimana sulla vostra radio preferita. Fulminacci ormai da tantissime settimane all'interno della classifica, al numero 19.

C'è chi scende, c'è chi sale, ma questa traccia non ne vuole sapere di mollare la presa. La testa gira, Fred De Palma, Anitta ed Emskilla stabili alla posizione numero 17. Al numero 16 perde qualche posto rispetto alla settimana scorsa Madame con Mama non Mama, e perde anche lui rama all'interno della nostra classifica. Al numero 15 con Cabana.

Sono Massimo Esposito con la Italian Chart, la classifica italiana. Al numero 14, Buonvento, Jovanotti ed Alfa che perdono qualche posizione. E attenzione al nuovo ingresso della settimana, Ligabue, qualcosa per te.

7 direttamente al numero 13. Questa è la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio durante la settimana, con Massimo Esposito che ha il microfono. E al numero 12, pensate, la scorsa settimana erano al primo posto Emma e Fabri Fibra. Questa settimana perdono, pensate, 11 posizioni con Antidroga.

E questa è la Italian Chart, dove suonano i grandi successi italiani. E attenzione che risale la classifica Saifal, numero 11 con Parlar d'amore.

0: su Radio Delta 83. Stai ascoltando la Italian Chart. Anche oggi tante novità all'interno dell'Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. E al numero 10 entra Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari e il loro nuovo singolo si intitola Goya.
1: Cosa

Anche in questo mese di settembre continuano a suonare i grandi tormentoni che hanno caratterizzato l'estate 2026. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e pian pianino la stiamo scalando insieme. Al numero 7 risale Anna e al numero 6 perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

perdono qualcosina al sesto posto. Al numero 5 sale Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 4 risale la classifica Samurai J all'interno dell'Italian Chart con Flamenco Paranoia. Damn.

Penelope con Marco Tremon, Serena Brancale e The Colors. Sono Massimo Esposito al microfono e al numero 2 risale la classifica a Tommaso Paradiso con il grande successo estivo 2026 dal titolo Agitare Coca-Cola.

canzoni italiane all'interno della Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima c'è il riepilogo. Alla posizione numero 10 entra Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Summer Funk di Francesco Gabbani risale la classifica al numero 9. All'ottavo posto sale Gaia. Anna risale anche lei al settimo posto. I Pinguini Tattici Nucleari perdono qualcosina con Sorry Scusa Lo Siento alla sesta posizione. Tu cosa fai questa sera? Risale Noemi al numero 5. Al numero 4 risale anche lui Samora J con Flamenco Paranoia. Il nuovo podio della settimana: al numero 3 scendono Merck Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Abbiamo appena ascoltato al numero 2 Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Grazie per aver ascoltato anche questa settimana la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. The best music in the city, yeah. Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6-6 a 3-6 a 4-7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scoukate, 180 ATP, per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
2: Radio Delta.

pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore e

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

questa non è, cari amici, bentornati a questa nuova prima puntata della settimana. Con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a cullarvi tra le buone note musicali direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani e ovviamente anche un occhio di riguardo a tutto ciò che è la vera musica evergreen del passato.

Ed apriamo la puntata descrivendo una canzone che ha fatto la storia della musica, memorabile anche la versione riproposta da Iggy Malmsteen con i Genesis Dio. Stiamo parlando degli Aerosmith con Dream On, un arpeggio di pianoforte malinconico, un'atmosfera che cresce battuta dopo battuta, la voce inconfondibile di Steven Tyler che fa

Uno dei classici più iconici della dance di fine millennio torna in una veste completamente nuova. Con New Millennium, Antonio Di Martino riporta sotto i riflettori il celebre tema che nel 1999 rese Topaz un nome riconosciuto a livello internazionale, diventando uno dei brani più rappresentativi dell'epoca ed un punto di riferimento per un'intera generazione di clubber e DJ.

romantica immortale. Pubblicata nel 1976 all'interno dell'album Agents of Fortune, Don't Fear the Reaper dei Blue Sister Cult è molto più di un classico dell'hard rock americano, è una vera e propria esperienza sensoriale. Scritta e cantata dal chitarrista Buck Dharma, la traccia spinge l'ascoltatore in un'atmosfera sognante e quasi crepuscolare. La melodia, apparentemente malinconica, nasconde un crescendo energico guidato da un assolo centrale virtuoso, lucido e graffiante, capace di rompere l'ipnosi della ritmica prima di ricucire la trama principale.

I Will Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage, un messaggio profondamente personale di liberazione interiore. Guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo, la canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria vera identità. Parla dell'uscire dall'indecisione, lasciarsi alle spalle la paura e scegliere finalmente il proprio cammino senza chiedere il permesso a nessuno.

Torna la musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo pubblicato il 21 di agosto. Scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti, il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Public, progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz e new soul e per le collaborazioni con artisti come Mario Biondi, Simona Molinari e di Rota su Cuba.

Un conto alla rovescia di batteria, la voce graffiante di Bruce Springsteen che esplode sul riff di chitarra e un'armonica che sa di strada e libertà, pubblicata nel 75 come title track dell'album che ha cambiato per sempre la carriera del boss, Born to Run non è semplicemente una canzone, è un vero e proprio inno alla giovinezza e al desiderio di fuga.

Il tuo amore e dolore, Mauresio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, relazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Stagione finita per Pogačar, ma rinnova con la UAE Emirates XRG fino al 2032. Tadej Pogačar tornerà in sella solo il prossimo anno, ma sarà ancora su una bici della UAE Team Emirates XRG e così fino al 2032. Una settimana dopo la caduta alla Vuelta di Spagna che lo ha costretto al ritiro mentre era saldamente al comando della classifica generale, il corridore sloveno, 28 anni il prossimo 21 settembre, allunga per altri 6 anni il suo legame col team che lo ha lanciato fra i pro nel 2019. Tra le notizie del giorno. Meloni: non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Cambiamo argomento. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime 2 giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Tra le notizie del giorno. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Cambiamo argomento. Arcivescovo Palermo: l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Tra le notizie del giorno. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del Comitato Regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Cambiamo argomento. Mattarella: tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio.

Chef di Catsway, Sebastiano Salemi, un cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli sino ad arrivare al suo primo album. Quest'oggi lo ascoltiamo con il suo singolo Chef di Catsway.

Un'atmosfera ovattata, sinti ipnotici, una melodia che ti trascina in uno stato di sospensione quasi ipnotica. Pubblicata nel 1979 all'interno dell'album The Wall, Comfortably Numb è una delle vette più alte toccate dai Pink Floyd e dalla storia del rock psichedelico. Nata dal contrasto perfetto tra le strofe cupe di ispezione interiore di Roger Waters e il ritornello aperto ed emotivo firmato da David Gilmour, la traccia è un crescendo emotivo devastante, ma il finale a consegnarla al mito, il secondo solo di chitarra di Gilmour, è un'esplorazione di lirismo, tecnica e pathos, considerato da critica e appassionati uno dei più belli mai incisi nella storia della musica.

chiudiamo il palcoscenico indipendenti con White Mask, progetto musicale nato nel 2025 ispirato alle atmosfere della New Wave e della Dark Wave. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspezione. Ad On Air con Mirror.

si conclude questa prima puntata della settimana di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Stagione finita per Pogačar, ma rinnova con la UAE Emirates XRG fino al 2032. Tadej Pogačar tornerà in sella solo il prossimo anno, ma sarà ancora su una bici della UAE Team Emirates XRG e così fino al 2032. Una settimana dopo la caduta alla Vuelta di Spagna che lo ha costretto al ritiro mentre era saldamente al comando della classifica generale, il corridore sloveno, 28 anni il prossimo 21 settembre, allunga per altri 6 anni il suo legame col team che lo ha lanciato fra i pro nel 2019. Tra le notizie del giorno. Meloni: non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Cambiamo argomento. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Tra le notizie del giorno. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Cambiamo argomento. Arcivescovo Palermo: l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Tra le notizie del giorno. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del Comitato Regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Cambiamo argomento. Mattarella: tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Tra le notizie del giorno. Rinviato il rientro di Alessandro Di Battista in Italia, è stato operato a Cuba. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato operato a La Habana, come riporta il Corriere della Sera. Cambiamo argomento. Mattarella non si è stranieri a casa propria. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, vollero con saggezza, invece, affermare, con l'accordo, un principio opposto. Principio ribadito nella Costituzione italiana, non si è allogeni, stranieri, a casa propria. Tra le notizie del giorno. Stagione finita per Pogačar ma rinnova con la UAE Emirates XRG fino al 2032. Tadej Pogačar tornerà in sella solo il prossimo anno ma sarà ancora su una bici della UAE Team Emirates XRG e così fino al 2032. Una settimana dopo la caduta alla Vuelta di Spagna che lo ha costretto al ritiro mentre era saldamente al comando della classifica generale, il corridore sloveno, 28 anni il prossimo 21 settembre, allunga per altri 6 anni il suo legame col team che lo ha lanciato fra i pro nel 2019. Cambiamo argomento. Meloni non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime 2 giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. We'll be right back.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Tra le notizie del giorno. Rinviato il rientro di Alessandro Di Battista in Italia, è stato operato a Cuba. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato operato a La Habana, come riporta il Corriere della Sera. Cambiamo argomento. Mattarella non si è stranieri a casa propria. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, vollero con saggezza, invece, affermare, con l'accordo, un principio opposto. Principio ribadito nella Costituzione italiana, non si è allogeni, stranieri, a casa propria. Tra le notizie del giorno. Stagione finita per Pogačar ma rinnova con la UAE Emirates XRG fino al 2032. Tadej Pogačar tornerà in sella solo il prossimo anno ma sarà ancora su una bici della UAE Team Emirates XRG e così fino al 2032. Una settimana dopo la caduta alla Vuelta di Spagna che lo ha costretto al ritiro mentre era saldamente al comando della classifica generale, il corridore sloveno, 28 anni il prossimo 21 settembre, allunga per altri 6 anni il suo legame col team che lo ha lanciato fra i pro nel 2019. Cambiamo argomento. Meloni non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime 2 giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedeschi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Spalletti, abbiamo le carte in regola per diventare una Juve forte. Equilibrio e adattabilità fanno sì che l'imprevisto possa essere un'opportunità. Adattarsi non è un ripiego ma la competenza di una squadra forte. Dall'estero. Artiste italiane espongono in Cina, la ceramica racconta una storia di pace. Per l'artista italiana Mirta Morigi, la ceramica rappresenta una storia di pace. Non abbiamo bisogno di parlare la stessa lingua. Tra le notizie del giorno. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Cambiamo argomento. Rinviato il rientro di Alessandro Di Battista in Italia, è stato operato a Cuba. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato operato a La Habana, come riporta il Corriere della Sera. Tra le notizie del giorno. Mattarella, non si è stranieri a casa propria. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, vollero con saggezza, invece, affermare, con l'accordo, un principio opposto. Principio ribadito nella Costituzione italiana, non si è allogeni, stranieri, a casa propria. Cambiamo argomento. Stagione finita per Pogačar, ma rinnova con la UAE Emirates XRG fino al 2032. Tadej Pogačar tornerà in sella solo il prossimo anno, ma sarà ancora su una bici della UAE Team Emirates XRG e così fino al 2032. Una settimana dopo la caduta alla Vuelta di Spagna che lo ha costretto al ritiro mentre era saldamente al comando della classifica generale, il corridore sloveno, 28 anni il prossimo 21 settembre, allunga per altri 6 anni il suo legame col team che lo ha lanciato fra i pro nel 2019. Tra le notizie del giorno. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedesco.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
16: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello?
18: Oh mio Dio, correte!
16: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
16: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac, e alla numero 16 Senza Cri, Notte selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo, e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli, e alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Su

0: amici.
1: Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8 Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6 Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5 Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo, Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3 Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2 Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana, Madame con Mama

E con quest'ultima posizione si chiude anche l'ultima puntata della 22esima stagione di Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme, settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso di tanti giovani talenti, accompagnato il cammino

libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao! Ciao!

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Spalletti, abbiamo le carte in regola per diventare una Juve forte. Equilibrio e adattabilità fanno sì che l'imprevisto possa essere un'opportunità. Adattarsi non è un ripiego ma la competenza di una squadra forte. Dall'estero. Artiste italiane espongono in Cina, la ceramica racconta una storia di pace. Per l'artista italiana Mirta Morigi, la ceramica rappresenta una storia di pace. Non abbiamo bisogno di parlare la stessa lingua. Tra le notizie del giorno. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Cambiamo argomento. Rinviato il rientro di Alessandro Di Battista in Italia, è stato operato a Cuba. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato operato a La Habana, come riporta il Corriere della Sera. Tra le notizie del giorno. Mattarella, non si è stranieri a casa propria. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, vollero con saggezza, invece, affermare, con l'accordo, un principio opposto. Principio ribadito nella Costituzione italiana, non si è allogeni, stranieri, a casa propria. Cambiamo argomento. Stagione finita per Pogačar, ma rinnova con la UAE Emirates XRG fino al 2032. Tadej Pogačar tornerà in sella solo il prossimo anno, ma sarà ancora su una bici della UAE Team Emirates XRG e così fino al 2032. Una settimana dopo la caduta alla Vuelta di Spagna che lo ha costretto al ritiro mentre era saldamente al comando della classifica generale, il corridore sloveno, 28 anni il prossimo 21 settembre, allunga per altri 6 anni il suo legame col team che lo ha lanciato fra i pro nel 2019. Tra le notizie del giorno. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il 10° anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna il Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo tre partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesolea a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Tra le notizie del giorno. Rinviato il rientro di Alessandro Di Battista in Italia, è stato operato a Cuba. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato operato a La Habana, come riporta il Corriere della Sera. Sul fronte internazionale. Artiste italiane espongono in Cina la ceramica racconta una storia di pace. Per l'artista italiana Mirta Morigi, la ceramica rappresenta una storia di pace. Non abbiamo bisogno di parlare la stessa lingua. Cambiamo argomento. Spalletti, abbiamo le carte in regola per diventare una Juve forte. Equilibrio e adattabilità fanno sì che l'imprevisto possa essere un'opportunità. Adattarsi non è un ripiego ma la competenza di una squadra forte. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: 2 minuti. Estate! Un libro.
4: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton. Radio

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il 10° anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna il Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo tre partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la fiesolea a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Tra le notizie del giorno. Rinviato il rientro di Alessandro Di Battista in Italia, è stato operato a Cuba. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato operato a La Habana, come riporta il Corriere della Sera. Sul fronte internazionale. Artiste italiane espongono in Cina la ceramica racconta una storia di pace. Per l'artista italiana Mirta Morigi, la ceramica rappresenta una storia di pace. Non abbiamo bisogno di parlare la stessa lingua. Cambiamo argomento. Spalletti, abbiamo le carte in regola per diventare una Juve forte. Equilibrio e adattabilità fanno sì che l'imprevisto possa essere un'opportunità. Adattarsi non è un ripiego ma la competenza di una squadra forte. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può.

fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza.

fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19, 25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Tra le notizie del giorno. La pazza Inter ribalta il Napoli a San Siro, da 0-2 a 3-2. Vittoria in rimonta per la pazza Inter, che batte 3-2 il Napoli e resta a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Dopo le reti di Politano e Hojlund, la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Thuram ribaltano tutto, portando alla festa finale la squadra di Christian Kivu. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il decimo anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna il Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo tre partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la fiesolea a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per tre giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per tre giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Tra le notizie del giorno. Rinviato il rientro di Alessandro Di Battista in Italia, è stato operato a Cuba. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato operato a La Habana, come riporta il Corriere della Sera. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

ritorno. L'alba di chi ha sbagliato. L'alba di chi è battuto. L'alba lungo le strade. Di chi ora cede.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Tra le notizie del giorno. La pazza Inter ribalta il Napoli a San Siro, da 0-2 a 3-2. Vittoria in rimonta per la pazza Inter, che batte 3-2 il Napoli e resta a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Dopo le reti di Politano e Hojlund, la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Thuram ribaltano tutto, portando alla festa finale la squadra di Christian Kivu. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il 10° anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna il Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo tre partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesole a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per tre giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per tre giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Tra le notizie del giorno. Rinviato il rientro di Alessandro Di Battista in Italia, è stato operato a Cuba. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato operato a La Habana, come riporta il Corriere della Sera. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento

volte già ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cobolli saluta gli US Open, vince Blocks in 4 set. Flavio Cobolli fuori agli ottavi di finale dello US Open 2026. Il tennista romano si arrende ad Alexander Blocks in 4-7 e manca l'accesso alla seconda settimana dell'ultimo slam della stagione. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulè in pieno recupero. Sport. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il decimo anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna il Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo tre partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesole a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cobolli saluta gli US Open, vince Blocks in 4 set. Flavio Cobolli fuori agli ottavi di finale dello US Open 2026. Il tennista romano si arrende ad Alexander Blocks in 4-7 e manca l'accesso alla seconda settimana dell'ultimo slam della stagione. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulè in pieno recupero. Sport. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Ital volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19, 25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il decimo anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna i Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo tre partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesole a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud e senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulè in pieno recupero. Sport. Missione compiuta, azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta, l'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16.